0: wani nazo da bayani kama da wani ai ba ta wani
1: muna da aladu daban daban arara bamu a fadin duniya
2: non stop music the beat 979